coriandolo le parole un po' dure d'un liquore, una musica elegante, una sigaretta spenta, una donna travolgente, una pioggerella lenta.

donna che è partita ed un foglio e una matita. Un po' d'uva ed un liquore, un po' d'uva ed un liquore.